0: Los 40. Los 40. Feliz Halloween.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.